Cocosita la va, andiamo avanti, no, 6 ore giuste, siamo qua, tempo di piova, Dio piove lì fuori, una vena d'Italia, partagliani che mai a patate, mai a miglio verde, pignoi, oia, succhette, marine, anche cosita, tutti quanti, formaio, polenta, brustolata in cima a sciappa del fogon, che bellezza, tutti quanti italiani, brasiliani. Un grande abbraccio, brasiliani, polacchi, alemani, tutti quante le razze, colori, siamo qua al vivo colori col programma Una Vena d'Italia, la domenica delle 6 alle 7. Un abbraccio a tutti, cosita! Eia. Sei ore e un minuto, volevamo fuori la prima sonata, ascoltiamo l'ora, cosita no da.

0: Yo hago un pa' noche, longue, patate, tonde, demo, anticua. Oh, sí, sendemo. Promoción del mercado imperial, ancos 31 reales 90 centavi la costela de boio de vacca, impanati de frango, steak de aseara e resende, frigorifico resende, 100 grammi, 99 centavi, alcatra bovina, 49,90, 16,99, la linguiça da marca Le Bon, saon in po', gota limpa, 1,600 grammi, 8,99, 1,99 sarebbe il creme di latte Tirol, 200 grammi. 2,99 e patate dolce, la pizza 11,99, la pizza seara e le bon 400 grammi, caffè Iguassù per indossire al latte, permette per colorire 500 grammi, 19,99, 6 reali e 49 le gelatina senza sabor rossa in po' APT 24 grammi 6,49, 11 reali e 99, absorbente Diana 28 unità. Per mettere su te sé 8,99 amaciante biglia sul 5 litri. Da per bere l'acqua sanitaria vi fora tutto quel che ti chiede tristo dentro il corpo. Ah, quella sì, eh. Acqua sanitaria che vuoi 1 litro 3,49, 3,49 anche le papelle toaglie arricchite 2 rolli. Palipale e lavi le man quando te vai mangiare sporchi di bagno. 3,49 anche le refri. No, pa quale di. Papelli, toaglie arricchite, refrigerante Coca-Cola 3 litri 12,99, cioè 3 litri da tomare bagno quasi, mette una vasia da lavarsi. Cerveja Kaiser 473 ml 3,99, vin riserva Concia de Toro 750 23,99 750 ml, Festival del Porco 8,99 sarebbe la paletta suina, carè suino del porco della porca in tocchi 11,99, carè suino in sciulletta 13,99, beico in manta 26,90, carè suino in sciulletta anche 13,99, due volte, ma final le cosite al Festival del Porco lì del Mercato Imperiale, tutto in primo classe, tutto di primera, della col sello e la marca dei fiscai. Commercio dei bevide Mangoni e dell'Idio Mangoni al giorno 22 di agosto del 2026 alle presente con piova temporai caido canivete bonse caido canivete quanta gente per catar su ma tutti tagliai anche le ladò a Cadorna Nova Alvorada te la mostra de vin, la mostra, e te tocca beverlo, non è per sapere che tipo che ga, è la mostra de vin in Nova Alvorada, Cadorna, in Cadorna Nova Alvorada, 22 di agosto l'ora è commercio di vin Mangoni, le presente, andiamo anche noi, stavolta andiamo. La moda alternativa con 4 loge il Marao, i gas, ascolta qua, nei suoi termici, caldi che te lighi te a luce te te scaldi anche i recce 10 volte di 24 reali de casale, un esio il grano de casale te metti te letto così ta, ciao al gadito il freddo pigiama per mettere su non solo che quando te vai a dormire metti su fa quel de che volta pigiama soft per gente grande 69 per 49 o giacchette di quelle di gomigno per 79, giacchette di gomigno mascolina e femminile di 199 per 139, blusine termiche femminili per donne a partire di 39,90, braghe a peluciai femminili a partire di 69, braghe a peluciai infantili di 69 per 39, giacchette forate de Lansadres di 139 per 79. Moda alternativa, potete andare tranquilli che ne 4 loge, guarda, Telfreia dell'Ar, Bairro Santa Rita, Ghinette a Presidente Varga e quattro a Santo Marchetto anche. Moda alternativa, guarda, di quelle che volta, tutti insieme, che cose buone, no? Così che le brai. Avemo anche a casa Tigri che lavora il sabato dopo mesdì patente tutti quanti shopping dei frutti onde che te compri tutti i prodotti per San Giovanni e te sei trettalne festa della foghera che sta foghera la su de Vini Rigo ieri sera da Visigno l'era là fa sero lei da Visigno e la Patrizia, sua madre anche, e lei là insieme allora, Vino Rigo, la Bette e tutta la famiglia, un grande abbraccio a Valtri. Così 6:31, devo per commerciale, ritorniamo subito.
1: Na Vena d'Italia, oferecimento Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos, toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, Cooperativa de Transportes de Bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Gracielli. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda Alternativa, com 4 lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na IRS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco e Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.

6 ore e 34 minutini, una vena d'Italia. E insieme a altri mandiamo un abbraccio, no? Shopping dei frutti attende sempre a tutta settimana fin sabato alla sera, no? Avanti notte, sera un pochettino. Ma il shopping di frutti ha due loge che attende al sabato dopo mesdì e ha il cantonetto di San Giovanni, festa giunina, descritto così là che ne era padure, mandolate, che ne erba mate, pignoi, quel che occorre a festa di San Giovanni, glori che na lì te shopping di frutti. Tanto qua te venite da Giulio Borella che avvenite da John Posse. Prova a andare dentro, all'in di comprare frutti, verdura, legume, prodotti di mercato, te catti tutto quel che occorre per casa. Da una sortita lì, porta a casa, magna e resta contento. Ghinera vanei, barbabietole, carotole, ghinete tutto quel che ti vuole, guarda, ghinè, pomidori, cucumeri. Che ne è anche massan, massan, miglio verde, radici, che ne temperi, fin temperi che ne là. Vate al shopping dei frutti che te sbagli è mia. Offerese il filò, gruppo Stella de Pietra. Per tutti quanti, buongiorno.

0: Adio parona, a te di man de mattina. Salute per tutti quanti. Purito, purito.
1: 6:44 minutini, una vena d'Italia per tutti quanti, no? Per tutti quanti, nonno, la nonna, il zio, la zia, i compari, i comare, tutti quanti che si casa ascoltare questo programma, un struccon de vero cuore, no? Là in fondo, così, tutte le domeniche, sicuramente non li è, ma se là che ascolta il programma. Allora, un grande abbraccio a tutti quanti. Se un sinello non resbala, che tempo di piova, quale proprio così, ascoltè questa qua, Pienito il sestone.

0: Zé, questa qua che offriamo lì a un ouvinte là de Farroupilha, là che ascolta questo programma desde le 5, eh? Allora che mandiamo un grande abbraccio a Darcy de Farroupilha. Se o sinello non resbala, va pian piano Darcy, che te sei, se piove massa.
1: Che vai se o sinello non resbala? Via na cuneta. Olha só, Marisete. Os ordens, os José e os atiros.

Ma la cara in pinil, se sto un gadito quelle che volte, cosittale, una fena d'Italia domenica 28 de giugno del 2026, siamo dell'inverno, te a lua crescente gente, cositta piova e pi piova, cosittà che avevamo 13 gradi di temperatura non altri qua, ma femmo che? Non altri non comandemo mia. E allora facciamo il seguente, né? Finché piove, assemo che piove, fa neanche le ombrelle bastaria. Ascoltiamo un'altra qua, bella suonata per tutti quanti.

Pois é, adesso le 6 ore e 55 minutini, facciamo un abbraccio grande al nonno, la nonna, al zio, la zia, facciamo un abbraccio ai compari, le comare, tutti i valti che se là che ascoltare questo programma la domenica con piove e tutto, tocca prevenirsi, salute le quel che importa, il resto, gadito, fortune, quel tu che lavoro lì le quasi mentira, eh? Guarda, se non te che salute non adianta essere ricco per soldi, per fazende, per auti, per camignoni e per una troppa di boi là, di mille boi adianta per salute, poi neanche andare a vederli. Allora un grande abbraccio a tutti quanti, per il nonno e la nonna, che il buon Gesù di Nazaré insieme a sua mamma, la Vergine Maria, la signora Aparecida, benedisce a tutti quanti con pace, salute, famiglia e tanta metizia. Un grande abbraccio a tutti quanti, domenica vi insieme a Assa, sono di volta alle 5 con freddo e tutto, niente, non è mia faccia venire qua. Adesso viene lì Luigi e Pradegan con il programma dei lavoratori, Lori, e parla dei lavoratori, quelli che non lavorano, ha detto, i paroni che si vire Lori, perché non adianta, no? Allora, domenica vi insieme di volta alle 5, un grande abbraccio a tutti quanti, fin là, ciao, ciao, panona, panono, qua finisce qui, a tutti quanti una buona domenica, una buona settimana, fin domenica che viene, da buon cosita, ecco gadito, ciao per tutti.